Adio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Razione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Destro, Versant, Transit, Creature, Resistant, Prestimo Legem, et Unam Tandem Tuo, Certa Principia, Ser Cristo, Domine Nostro, Amen. Benedictio Dei Potenti, Pater, Spiritus Santo, Descende Vos, Mare Te Sempre,